sé, la vecchia pretendente, pagarla di qual maniera. E poi ve Antonio, che è un incognito Figaro ricusa,